0: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year. Because they ain't sexy at all.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese

0: Intanto grazie dell'ascolto e gratitudine.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: La mamma che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatoria, ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura, perché a volte è malata, e insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere a questa mula. Oh, lo chiamo sempre a stumidica che non ci va in me, e però non mi risponde. Busse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo, eppure la sera tiene un vizio dove canta. Ma se posso sapere, non mi è che devo curare le

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Madonna mia, hanno chiuso tre strade, come devo fare? È tutto di vietro, devo attraversare l'altra strada, come devo fare? Senti, Polendor vigile!
1: Ma voi la messa a posto, in altro marocchì con la patente.
0: Ma quale marocchino?
1: La mia vecchia la macchina!
0: Come vecchia? No, la vedi!
1: Che la macchina la mia non va mica bene!
0: Ma questo non si capisce, devo andare dall'altra parte!
1: Via, via, via, via, via, Perù!

0: scusa, non è che si scalda così tanto. Ho commesso qualche errore.
1: Cos'è?
0: Ho commesso qualche errore, sto dicendo. Rido.
1: Ehi, e perché? Aggresso vigile, mia la maestra, capì?
0: E beh, che significa questo discorso qua?
1: Piano Gheddafi, patente libretto.
0: E patente proprio adesso, non ho fatto niente.
1: Tira fuori il libretto. Oh, madonna mai.
0: Quello. Aspetta, tieni il libretto.
1: Sistema me adesso. Sa che, Teru.

0: Signor Vice, lei ha ragione.
1: Ah, ecco, chi che ha ragione?
0: Ha ragione lei, perché...
1: chi ha ragione?
0: Madonna mia, ha ragione lei.
1: Ah, ecco.
0: Senta, mi fai una cortesia per piacere?
1: Pronti?
0: Mi vuol dare un po' la palestra?
1: Certo, tanto io non c'ho paura.
0: Si gira un po'.
1: Sì?
0: Si gira un po'.
1: Cosa fa?
0: Si abbassi i pantaloni.
1: Certo, tanto io non ho paura.
0: Si abbassi.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Più vedo te, più ascolto te.

con me e un gran silenzio da smaltire in una notte che non so. Cambiasti umore, vita mia, le abbasso gli occhi e disse no, lì finì una magia. Tornare libero così non era quello che volevo.

3, 2, 1. Avete ascoltato? DJ Micione alla console. Appuntamento alla prossima. Non mancate!

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio di Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
3: Open Sesame!

Come on and have fun. It's there for everyone.

0: Enjoy your life.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi.

Queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai.

0: magia. Oh magia.
1: Con un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo col

amava sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie, le amarezze ed i problemi suoi.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
3: C'è un topolino mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica. Strength and honor.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni.

faccio un altro pensiero, faccio il calore. Ma fresca, vogliamo mai smettere, sto ubriacone. Che bella cavalla.

0: Amo gli italiani, così caldi, così emozionanti. Adoro gli stranieri, sempre un po' speciali. Io sto 24 ore su 24, musica italiana e straniera, a senso alternato, con divieto di sosta.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

0: signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Ba ba ba ba. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die, Kannst du den Trompeten mal mit einstarten? I warn you about my secret. I'm going to expose a great threat to your bodies, to your mind and souls. Don't be alarmed. Your own.

E buonasera, sono le ore 17:22. Comunque dalle 18 fino alle 19 vi terrò un po' di compagnia. Ed un buonasera da Elise, salutiamo i titolari, la Sciacchi e Micione.

sigletta d'entrata arriva la Jackson Country Boy. Iniziamo col country e si ballicchia.

0: E tenetevi forte che mo arriva la 106.
1: Inserire punto di partenza.
2: Reggio Calabria.
1: Inserire punto d'arrivo.
2: Trebisacce.
1: Calcolo percorso. Percorrendo la statale 106 arrivo previsto da Reggio a Trebisacce. Un usaccio, un usaccio.
2: E l'hanno fatta proprio qui, c***o.

E dopo questa songhina salutiamo Azzurra ed arriva Evia, arriva Business Real.

Ed arriva una songhina leggera, leggera per Fabri. Miriam. Gli dedichiamo Kenny Loggins Footloose. Su che si balla. Vabbè, ammut in qua rossanese, in calabrese, mutta. Mutta è bicicletta che cammina.

E vi ricordo che alle ore 19 arriva in console Giuseppe Citti, che non so che significa Citti, forse nazionale della nazionale.

Ed arriva una song dedicata ad Angelo Baffo. Arriva la Hermes House Band, si balla con Country Road.

Signorine, le guagliuncelle che sono in chatina e anche all'esterno arrivano qui su Radio Sole Luna i Santo California Tornerò.

E si continua a ballare qui su Radio Sole e Luna. Arriva DJ Trans Celestial Rhythm, che non è la macchina.

scivola con la fantasia di Neverland Story di Limahl, remix del 2018.

Ed intanto che mi è arrivata la richiesta di Maurizio, noi ci ascoltiamo David Guetta con Anna Marie Don't Leaving Me Alone. Maronne!

ed arriva la songhina richiesta da Maurizio. Arriva Chris De Burg, Be By My Side. Vabbè, alziamo la zampa.

Ed io vi ricordo il palinsesto di questa sera. Alle 18 ce so io, almeno credo. Alle 19 arriva Giuseppe CT. Alle 20 arriva Fabri DJ. Alle 21 c'è Micione. Alle 22 Dani. E alle 23 arriva Fabius.

Ed arriva un'altra richiesta da parte di Angelo Baffo, arriva Biagio Andonacci, You and Me per tutta la radio.

Un'altra richiestina da parte di Jessie arriva. Ti sento nell'anima, ti ho persa, ma ti chiamo ancora.

ed un buonasera DJ Giuseppe Chet, che alle ore 19, sempre se non gli taglio i cavi dell'ascensore, sale in console.

E dopo questa songhina d'amor toujours, arriva Max Gazzè, La vita com'è? E che ne so, se paga.

Ma come sei voglioso. Comunque io sono libera, Giuseppe. Se vogliamo fare qualcosina, ti do il mio numero di citofono.

No, Fabri, non lo fa. E vabbè, io dedico una song a Fabri, che paesano. Arriva Kenny Loggins, arriva Danger Zone.

E mi avvisano dalla regia Umberto Primo Eco dell'Aldilà che sta per arrivare una songhina per la Shaki e la Jessie con l'accento sulla E.

e per la Shaki e per la Jessy arrivano loro, i pinguini tattici nuclearizzati. Arriva Pastello Bianco.

Per la Lilli con l'accento sulla YRZ arriva lui, Alan Walker, Dark Side, qui su Radio Sole e Luna.

Passa la linea e la console e tutto il cucuzzero a DJ Giuseppe. E intanto arriva Gerusalemme.

arriva la mia ultima songhina, poi i saluti e si vola con la console DJ Giuseppe. Arriva Taylor Swift Red.

Taylor Swift Red qui su Radio Sole Luna, la mia ultima songhina per questa sera. Tra poco i saluti e DJ Giuseppe, sei blonde?

Giuseppe, che tra poco sale in console, salutiamo Fabri DJ Bello, salutiamo la Lilli Jessi, Pirlotto, Ciro, Becchino, Paola, Felix, Alizé, The Crow, Fenice, Marica, Tiger Man, Maurizio da Bulzan, Azzurra e Axel. E salutiamo anche a tutti quelli che ci ascoltano dai vari dispositivi elettronici.

Jay Akira dalla Calabria, provincia sempre dei Cusenze, vi augura una buona continuazione con il nostro DJ Giuseppe. Pronto? 3, 22, 32, 44, do sempre i numeri, console libera!

0: frequenze, di questa meravigliosa Radio Web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima cettina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo DJ Akira per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Sciacchi e Micione. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima cettina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con i Black Box ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Reader of Time.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Black Box, noi passiamo con il prossimo brano con Simon J. Ci andiamo ad ascoltare la sua Wanna Be Like.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Simon J, noi passiamo con il prossimo brano, con i Test Short. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Comment Cavallo.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Tay Short, noi passiamo con il bravissimo Gordo, che ci fa ascoltare la sua Rainier Zanna Wild.

avete ascoltato questa bellissima song dei Gordon, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Electric University. Ci andiamo ad ascoltare la loro La Scheme.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Electric University, passiamo con il prossimo brano, con gli Shouser. Ci andiamo ad ascoltare la loro Lover Tonight.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Schauser, noi passiamo con i Pompami, ci andiamo ad ascoltare la loro Silkirk.

averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pompami, noi passiamo con il prossimo brano con i Sia, ci andiamo ad ascoltare la loro Unextoppable.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Sia, noi passiamo con il prossimo brano con David Guetta. Ci andiamo ad ascoltare la sua Kill Me Slow.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song di David Guetta, noi passiamo con il prossimo brano, con Alan Walker. Ci andiamo ad ascoltare la sua Turgevagg.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di David de Guelta, noi passiamo con il prossimo brano, con i Xylons. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Summer Boy Like Me.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song dei Xylons, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Melo. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, L'amour.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Melo, noi passiamo con il prossimo brano con David Guetta e Bebe Rexha. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Im Go.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo DJ Melo, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con la bravissima Lady Gaga. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Always Remember.

0: saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console al nostro bravissimo DJ Fabri, ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento. E che dire, a risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti.

Luna, un ringraziamento e che dire, bravo, bravo come sempre, DJ Giuseppe, grazie del passaggio della console. Andiamo a fare subito i saluti di questa magnifica chat radio, andiamo a salutare, allora, iniziamo con DJ Akira, per Axel, Azzurra, Igelman, Marika, Fenice, Tech Club, ancora per Claudio, Alice, Felix, Ciro il Becchino, Pirlotto, ancora per Samuel, Rita, ancora DJ Akira, il mio paesano, che stasera mi ha fatto delle proposte un po' brutte per me, sono state brutte, paesano. Ancora andiamo a salutare Giovanna Ballo, ciao Giovanna, ancora DJ Bello, DJ Giuseppe, ancora Melody, salutiamo Micione e Shaki, i titolari di questa magnifica web radio, Radio Sole Luna.

Ebbene ragazzi, inizia il mio programma, diciamo, Napoli ammiscato. Va bene, Jessy.

0: Hey Fabri, nacido para ser DJ.
1: E bene, bene, bene, bene, ragazzi, che si continua ancora con la voce di Enzo Settembre in Astu Telefono.

E andiamo a dare ancora una ben arrivata a Patti, ciao Patti, in console con Fabbricalapa, un lupo da Sila. Un buon ascolto e una ben arrivata.

e della voce di Leo Ferrucci in Va piano piano. E andiamo a fare un rinnovo di saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Salutiamo ancora Axel, DJ Akira. Salutiamo Jesse che è Futcute. Salutiamo ancora Azzurra, Igelman, Marica Fenice, Clover, Claudio Alize. Salutiamo ancora Felix, Paola, Ciro il Becchino, Pirlotto, Samuel Vita, DJ Akira. Salutiamo Patti, Giovanna Ballo. Salutiamo ancora Giuseppe, DJ che ha fatto una bellissima diretta, DJ Bello, ancora Melody, Jesse, Dina, Micione e Shaki. Vi ricordo che siete in diretta con Fabrica Lapa e subito dopo Fabrica Lapa ci sarà Micione. Dopo Micione sarà Dani e Fabius.

E andiamo a dare ancora un ben arrivato a Andrea. Ciao Andrea. Vi ricordo che state ascoltando xat.com/radio Sole Luna in diretta con Fabri Calapa.

e andiamo a fare un rinnovo di saluti. Ancora un saluto per Axel, per DJ Akira, per Azzurra, Igerman, Marica, Finisce, The Clover, Claudio, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Pirlotto, Samuel, Andrea, Rita, ancora per Patti, Giovanna Ballo, DJ Bello, DJ Giuseppe, ancora per Jesse, Dina Micione e Shaki. Ricordiamo che stiamo ascoltando Radio Sole e Luna.

0: Bene, bene, che si continua ancora con la voce di Leo Ferrucci e Amor.
1: Ma vi racconto che succede quando due persone si conoscono, si perdono quasi il cervello, si innamorano per tutte parti.
2: Fuori scala, mesi scala, coppe spiagge, patto voodoo.

0: E andiamo a dare un ben arrivato a Dionisio. Ciao Dionisio.
1: Rinda le vere fiate fiate, rinda una piccicata, quando non mi telefonate.
0: Vi ricordo che siete in diretta con Fabbrica Lapa su Radio Sole Luna.

Ebbene, bene, bene, bene, si continua ancora con la voce di Nando Puteoli in Nera, Nera.

vado a salutare tantissimo con grande amicizia e stima io Fabrica Lapa andando Puteore, avendo avuto un riavvicinamento di nuovo con il grande cantautore Nando Puteoli e vi farò vedere cosa mi ha fatto fare. Adesso vi manderò una foto qua in chattina per vedere cosa mi ha fatto fare Nando Puteoli.

0: Vabbè, vabbè, non riesco a trovarla. Comunque, sai cosa mi ha combinato a Melando Puteoli, il mio carissimo amico? Era a Milano, a Salonno, che avevamo organizzato, diciamo, una serata insieme a lui. Allora, lui sa che io sono juventino, però non sono tifoso. Sa che sono juventino, lui è napoletano. Praticamente quel giorno lì si è messo le calze del Napoli e mi ha fatto baciare il calzino del Napoli. Quello ha fatto.
1: Che t'ha fatto che mi dice a Dio? Ma fa dare tutto il mondo ancora, si muove una parte. Vieste con me? Eh già, non andar via.

E vi ricordo, ragazzi, dopo di me, diciamo dopo le 21, ci sarà Micione in diretta, 22, Dani, 23, Fabius. E un ringraziamento anche ai DJ che hanno fatto diretta prima di me, diciamo DJ Akira, che è iniziato alle 17 fino alle 19, poi dalle 19 alle 20 DJ Giuseppe, adesso io, Micione, poi ci sarà altri ospiti.

Bene, bene, bene, bene, ragazzi, siamo quasi agli sgoccioli della serata. Si dice così, dai, agli sgoccioli della serata da parte mia. Allora, io con questo brano qua voglio salutare tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna. Questo è un brano che dedico a tutti voi da parte di Fabri Calapa.

Allora, io vado a dare un ringraziamento a tutti voi da parte mia, DJ Akira Azzurra, Frank, ancora per Igerman, per Marica, per Fenice, Teclov, Claudia, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Dioniso, ancora per Pirlotto, Samuel, Andrea, chi è questa? Missimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimiss
Patti, Giovanni Ballo, e DJ Bello, DJ Giuseppe, Melody, Jesse, Dina, Micione, Shaki, tutti gli amici di Facebook che ci hanno seguito, di TikTok, di Alexa, tutti quanti da parte mia, un ringraziamento. Ringrazio sempre il titolare di questa magnifica web radio, Shaki e Micione, e xat.com, Radio Sole Luna. Condividiamolo sempre su tutti i social.

Ebbene, bene, bene, bene, un show ancora a tutti. Vi lascio in diretta con DJ Micione. Vai, spacca tutto, è tutta tua. 3, 2, 1, via!

Ciao ragazzi, buonasera a tutti, Nicione, ore 21:01, ma frega, 30 secondi, no, dai, è stato puntuale. Bravo Fabri, bravo Giuseppe, bravo Akira, bravo Nicione.

0: Vai polizai, 3-4 grenadier.
1: Andiamo a salutare questa bella sciattina, vediamo un po'. DJ Akira Chrome, azzurra. Frankie El Cora dal Messico, Tiger Man. Abbiamo Marika, The Crow, Felix Paola, il Beccamorto, Dioniso, Dioniso dall'Argentina, Pirlotto, Samuel, Felice, Jesse, Amalia dall'Ungheria. Poi abbiamo Andrea, Rita, Kira e poi Patti, Giovanna Ballo, DJ Bello. Vediamo un po', Fabri ancora bravo, Giuseppe ancora bravo. Abbiamo Melody, Shaki, Claudio, Dina, Beccamorto l'abbiamo salutato, Alize e Micio.

0: to me. Simpaticone Kendo. Das Omen. Ho chiamato io, cammina bello. Ho detto a Kendo, cammina bello. Allora, chi è Kendo? Kendo, come Frankie, sono due DJ della nostra amica Perlita, che al momento non sta bene. Dove sta bien? You're
1: unbelievable. Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streik ich hier.
2: Boom, ab das Bier, pump es jetzt, pump es hier. Boom, ab das Bier, pump es ab, pump es, pump es, pump es.
0: Pump it up!
3: Ah yeah!
0: Vedo la Elka stasera, era entrata, non la vedo, arriva, dai.
4: Boy.
5: Y'all ready for this?
6: Ecstasy.
0: No. Ricorda i piatti, il nostro mitico Black, vai Black, saluta gli amici, vai. Basta, vabbè, basta, basta.
7: Welcome in the world of cyberbeats.
8: A DJ
9: in the mix.
7: Thanks for your power play.
0: Anni 70 spopolava Lion Ross con Say You'll Never. Forza si balla! Vamos e baila!

0: fa caldo, ragazzi, eh. Quanti? 36 al nord, 34 al centro, centro, 32 qui sud, si sta meglio, eh.
1: Musica, ballo e divertimento con DJ Micione.
2: Siamo su Radio Sole Luna e suona per voi Mario Miano.
0: Diavola, buonasera. Snocum Head, buonasera. Che è la paperella. Occhio che abbiamo fame, eh? Facciamo ripiera la paperella. Ore 22, vi ricordo l'appuntamento. DJ Dani, Top One, Topona. 23 Fabius.

Beh, qua devo dire che è sopportabile per adesso, eh. Poi oggi c'è stato il picco del caldo, domani staremo ancora meglio, dai. Sei.

a genere. Stellate il cavallo. Smutandatevi, smutandatevi. Oh, vai a vedere qua, che vorrei dire.

Ah, ecco qua, facciamoci una bella cavalcata coi cavalli, ragazzi. E poi ce li mangiamo i cavalli. Ghost Riders in the Sky.

Ah, che mi capisce pure. Hola, hola, Kendo, dimmi se mi ascolta, hola. Incontro l'esmissione. Ghost Riders in the sky. Gracias, gracias, encantado, Kendo. Vai là. Chica, Leo Rojas. Il prossimo brano sarà tutto per Shaki, molto famoso in tutti i paesi latini. Ocho, ocho, Kendo, ocho, Frankie.

prossimo però, Giovanna, Diamo la buonasera a Dani, Dani DJ, detto Topone. Buonasera Dani.

Hola chica. Saludo para Perlita. Certo, bravo, bravo. Saluti alla signora Akira. Che mi ascolta, mi escucha dalla televisione. Buonasera signora, non sappiamo come si chiama. Come si chiama, Akira?

0: Mamma mia, che fece? Promessi sposi era? No, quello era Manzoni. Che faceva Dante? Ah, oh, faceva l'inferno. Dante, oppure Denti, che...
1: Mario.
0: Salutiamo pure la moglie di Fabri. Vogliamo sapere come si chiama, eh? Nonno. Occhio a Ciro, però, eh? E questo se pappa tutte le mogli, eh? Are you ready, Shaki? Next song for you, Shaki. Senti un po' Kendo che dedico a Shaki. Senti Frankie, Marco Antonio Solis con, so se lo dico bene, Si no te uberias ido.
2: Musica, ballo e divertimento con DJ Micciole.

0: dopo una bella canzone per tutte le signore di Radio Sole e Luna Italia.
1: El frío de mi cuerpo pregunta por
0: qué. Hola Dioniso, me escucha Dioniso, hola. Portiamo l'altro topona. Anna, buonasera Anna. Strano che Anna ascolta Micio, forse è la prima volta Anna. Buonasera, buonas tardes.

0: purtroppo non riesco a vedere le GIF.
1: La gente passa e passa sempre da lì.
0: Che è successo lì? Che ha combinato Samuel?

Diavola, buonasera Rossi, ciao Rossi, buonasera, la console trovi in controllo, Micione. Buonasera, welcome, benvenida Rossi.

Ricordo, la prossima arriva sarà per tutte le signore di Radio Sole e Luna e dopo per i signori. E questa è per Shaki. Tua moglie. E saliamo con Mattia. Oh Fabri. Una bella baciata per le signore. El Perderor, Enrique Iglesias. Per le signore di Radio Sole e Luna. Dime se te gusta. Mi è capitato pure vestire un remix.

andiamo a salutare quel birillo blu. Buonasera. Dimmi che genere piace a te, Rossi? Una bella baciata.

dopo la prossima sarà per tutti i maschietti Radio Sole e Luna, e poi cercherò di scaricare un brano che mi ha richiesto Frankie dal Mexico.

Torna presto, amica mia. Chi non lo conosce questo qua? Che canta? Sentite un po' per chi? E lui è Alvaro. Per i maschietti.

arriva la richiesta di... l'ho trovata, speriamo bene, la richiesta di Frankie Alcora. Escuchado a México. Ma buonasera Maurizio di Bolzano, abbiamo Adele da Teramo, Maurizio di Bolzano, Giuseppe da Catania, mamma mia, c'è tutta l'Italia qua.

0: È questa? Subete a mi moto. Gruppo Menudo.
1: Passo via in noche corriendo por ti. E mi moto doy mi vuelta a tu casa.
0: Ok, una canzone a cartoni animati. Oh, Frankie. Scrivi, Maurizio, una facile, please.

che è qua? Un'altra moto, mo. Allora, Maurizio, vediamo un po'. Emotion, in motion, rip. Oh, che sei. Mamma mia. Rosy Calapa, Rosy, si chiama Rosy la signora di Fabri. Qui salutiamo la signora di Fabri che si chiama Rosy. Sempre Calapa però, eh? È impossibile che si chiama Calapi pure lei, Calapa.

Fatto, fatto, fa. Mi chiamano il DJ più veloce, lo scaricatore di MP3 più veloce del mondo. Questa canzone mi è richiesta da Maurizio di Bolzano. Basta però, eh? Emotion in Motion, Rick Okasek. Dove l'hai trovato? Ma richiesto Rick Okasek, una richiesta di Maurizio di Bolzano.

Oh, ma fatemi capire bene, quella Rossi, che vedo Rossi, sarebbe lei la Rossi Ah, ho fatto confusione con un'altra signora ancora, che non c'entra niente, la conosce Andrea? Ma sarebbe sta Rossi colorata di arancione, che sarebbe la moglie di... Oh, Fabri? La cercavo più avanti, dico, ma dove sta? Non pensavo. Subito colorata. Sine! Ho detto Sine! Fabri pure no, diciamo Sine! Come te la chiedi?

Andiamo poi in motion, ri, oca, mamma mia, te bro, oca sex. Grande intenditore Maurizio di Bolzano.

Devo dire che è molto bella Maurizio. Non andate dopo, arriva Dani direttamente da dove? Da Palermo. Ezzega, ho capito, stiamo.

Max. Cumbia. Ci porta, ragazzi, movimento, movimento, diceva Heriberto Herrera, ve lo ricordate?

0: e arrivo altra baciata molto bella, eh.
1: Grazie, grazie. Bueno, signore, ahora seguimos con una.
0: Bueno, bueno, signora.
1: Me emborracharé.
0: Formate le coppie. Me emborracharé, gruppo extra. Me emborracharé.

Gruppo Extra. Oggi Maurizio ha fatto 37 gradi, 37 anni. Ragazzi, posso fare le 21 qualche volta? Non è che scappate tutti, eh? Tutta colpa di Patti, porto colpa a Patti. Tutta colpa di Amelia.

0: E ciao amici Ons via media.
1: No, che un'altra volta.
0: E Amalia, Amalia.
1: Peccato che non c'è la Cata. Dove sta Presario?

Oh Adele, vedi che ogni sera devi entrare, eh? Perché qua sono tutti bravi, c'è bella musica, c'è la chat per scherzare, massimo rispetto per tutti.

0: Dai bene, Bichon.
1: Sì, e faccio capire per dire. Per dire, mi ha rimesso.

incontrare. Salutiamo Snuggle, Bandai. Au, au, au, che? Mi date bravo micione? Ah, mica sono le 10, au. Dov'hai, Jesse? Va bene, dai, diamo la buonanotte, Jesse. Notte, hasta mañana.

0: Vabbè, dai, questa versione remix di Pinocchio. Un vecchio falegname aveva un pezzo di legno. Questa canzone vi ricorda Strega? Vogliamo salutare Angela.
1: Mia

poi porta Frankie, México.

0: della sua... Ecco così!
1: Un falegname parlava con un pezzo di legname all'improvviso...
0: Ciacchi Berbiccio, alla prossima, eh!

Lei si chiama Milli Vanilli con I'm Gonna Miss You. Grazie Shaki, un bacio. Diamo la buonanotte a Patti, ciao Patti. E salutiamo Fabius, ciao Fabius. I'm gonna miss you, Milli Vanilli, Shaki per Micio.

Certo, salutiamo Perla, la nostra radio amica Perla, la gioia del mar, della nostra amica Perlita. Quindi buonasera Fabius, l'ascolteremo alle ore abbiamo detto 23, e buonasera anche alla famiglia.

grande musica qui su Radio Sole Luna. A seguire anche la grande musica, la storia della dance a cura di Dani DJ. A seguire la storia e geografia di DJ Fabius.

0: darmi tutti i soldi che ti ho dato, ok? Mi devi dare tutti i soldi che ti ho dato.
1: Non mi chiedere più i soldi.
0: Dammi i soldi che ti ho dato.
1: O ti cieco gli occhi. Certo, non siete diventati una telenovela.

per tutti voi, grande musica, come detto prima, l'amore si muove. Per tutti voi innamorati, innamorati pure della Radio Sole Luna, della musica di Radio Sole Luna, l'amore si muove, il volo.

0: Fabri.
1: Riuscita a dirlo? Ah, ma è difficile.
0: Caccia pensiere, Fabri.

Cattani, quelle sono due chiocciole, sono due bollo. Alla prossima, ciao Fenke ancora, buona tarde por ahí. Salutiamo Sabella Sciattina, chi c'è stato nella mia live, c'è stata Patti, c'è stata Dele, c'è stata Jessie. Salutiamo Fabri, che adesso è caduto, Akira Chrome, Azzurra, Maurizio Bolzano, Frankie Alcora, Tigerman, Kendo, salutatemi Perlita, Marika, Felice, The Crow, la famiglia del comandante, Catwoman, Claudio, Alize, Felix, Rosi, Dioniso, Hola, Pirlotto, Samuel, Amalia, e poi Fabius, Andrea, Rita, Anna, Dani, Akira, Giovanna Ballo, Bello, Giuseppe, Melody, Dina, Shaki, Paola, il Becca Morto e Micione. Un abbraccione a tutti ragazzi, state qui, eh? Non spegnete, eh? Ancora grazie a tutti e diamo la buona diretta a Dani e la sua storia della dance. Grazie ancora. Quindi 3, 2, 1, vai. Buona diretta, vai Dani.

0: Attenzione! A causa di un improvviso blackout, la festa è momentaneamente sospesa. Si prega il gentile pubblico di rimanere fermo al proprio posto. Stiamo lavorando per riavviare il sistema.
1: Sistema riavviato.
2: DJ Max, oggi scusa Max, ma ti vedo un po' disattento, ma cosa stai facendo? Sembra che non mi ascolti.
3: Scusa, sto ascoltando un'altra radio.
2: Ma come?
3: Ho bisogno di un po' di sonorità, Titty Shaker.
2: Ma cosa so? Cos'è la Titty Shaker? Scusami.
4: Adesso questa sbarazzina.
2: Ma chi è? Oh, ma no!
4: Ma così con un tocco di lo-fi questa Nothing is the same.
2: Lo-fi
4: ancora Nomads.
2: Sì.
4: Non confondere ovviamente col gruppo americano che abbiamo ascoltato prima con Ekipu, le sonorità esotiche Titty Shaker.
2: Ho capito cos'è, le sonorità esotiche Titty Shaker. Max, ma scusa, ma se avevi bisogno di rock potevi dirmelo, ma non lo sai che alle medie mi chiamavano King of Rock?
5: No, vabbè, adesso ve lo dico con la mia faccia. Cipollina, schettino, affoghiamo! Ciao a tutti!

E buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati qui su Radio Sole e Luna. Io sono Daniele Rizzo, qui dagli studi di Catania a Tenevi, in compagnia in questo mercoledì sera, qui un viaggio della musica. E vado a ringraziare Micione del passaggio console e vado a salutare gli amici ascoltatori di Radio Top One e Radio Sole Luna. Andiamo a salutare Aghira, Maurizio, Azzurra, Frank, Kagemar. Vado a salutare Marica, Fenice, Tecru, la famiglia del comandante Fabius. Vado a salutare Catwoman, Claudio, Alize, Felix, Paola e Ciro, Rosi, Denisio. Vado a salutare Amalia, Samuel, vado a salutare Andrea, Rita, Giovanna, Bello, Fabri, vado a salutare Anna, e i titolari Shaggy e Micione. E qui andiamo un lungo viaggio, qui fino alle 23 con la storia della musica. E per ringraziare al nostro titolare Micione andiamo con una bellissima dedica, L'estate

Sotto il sole con te, l'estate che chiama, questo è il nuovo singolo uscito qualche mese fa dal sottoscritto Daniele Rizzo. E troverete anche su YouTube, vi gusta, andate nel mio canale, quello ufficiale.

E dopo che ci ha ascoltato L'estate che chiama dal Daniele Rizzo, andiamo avanti con il prossimo motivo qui su Radio Soli Luna, Radio Top One. Andiamo con 1982, Albano e Romina, Shazam.

Shazam, siamo partiti così a bomba, 22.09 minuti su Radio Soliluna, qui dagli studi di Catania insieme al nostro Max qui alla regia. Andiamo avanti col prossimo motivo, andiamo Amore Mio con Bruno Ferrara.

0: Il viaggio della musica, amore mio, questa era la versione remix Bruno Ferrara. Questo era un brano da sottoscritto Daniele Rizzo, troverete dal mio canale YouTube. Andiamo avanti con il prossimo motivo, andiamo con una canzone segreta di Gigi D'Alessio dedicata a Paola Perego, Avrai.
1: Avrai sorriso sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle.

avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che ci uccide

E bellissimo motivo abbiamo ascoltato Avrai, cantato da Gigi D'Alessio. Andiamo avanti, col prossimo motivo arriva Luci Blu.

0: E stiamo ascoltando Luigi Blu, chi se lo ricorda, gli anni d'oro, gli anni 90, il sottoscritto Daniele Rizzo qui, la storia della dance. Arriva il nostro amico.
1: Chi è questo uomo affascinante? Chi è? Ma chi è?
2: Io sono Nino.
1: Con tutti sti capelli, mamma mia che chioma.
2: Ho 47 anni, non sono stato mai fidanzato.
3: È una cosa positiva.
2: Venga, sogno me.
3: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
4: In grande crisi, perché mi rendo conto.
2: A te ho muso, ti ho fatto scattare, non ci chiedei.
4: Vai, Nino.
0: E Nino è innamorato. Stacco pubblicitario e poi arriva una richiesta.
5: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us.
0: E arriva una richiesta per il nostro amico Frank, che vuole ascoltare Manna Hoyer Me Amour. Tutto per te, Frank.

Oh, il mio amore, questa è per la richiesta di Frank. Siamo su Radio Sole e Luna, Radio Top One, 22:21 minuti. Siamo live. A tenervi in compagnia.

0: bellissimo, bellissimo motivo. C'è qui una chiamata telefonica.
1: Un'altra estate.
0: Cosa?
1: Chi la vuole gliela do. Uè.
0: E cosa dai? Dille a tutti.
1: La canzone, eh?
0: Ah, ok. Chi vuole la canzone, contatta Shaki Shaki.

Oye, mi amore, bellissimo motivo, grande anche una bellissima scelta, Frank. Andiamo avanti col prossimo motivo, visto che è già arrivato il caldo e si sente il caldo, andiamo un'estate al mare. E questo voglio dedicarlo a tutti voi che siete qui in ascolto su Radio Sole e Luna, nessuno escluso.

un'estate a mare. Andiamo avanti con il prossimo motivo. Arriva un altro bellissimo italiano, Rockstar, che ha riempito gli stadi. Stiamo parlando Vasco Rossi, arriva e

Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità.

0: sintonizzati sulla frequenza radio House Euro, a mixare Daniele Rizzo.
1: Già, Carlos, visto che sta arrivando l'estate, ci sono i scondi biciclette senza sellini. E allora, solo per te il 50%, ne prendi 3, ne paghi.

e noi siamo ancora qua. Io e Max, le 22:29 minuti live. Ogni mercoledì il viaggio della dance, il viaggio della musica italiana, raccontata qui ai microfoni con il sottoscritto Daniele Rizzo. E spero che sia di gradimento chi sta ascoltando la musica in tutto il mondo. Andiamo con Un bacio a mezzanotte, la versione

0: E se vuoi un bacio a mezzanotte, c'è una bellissima donna, Carlos, senti, senti.
1: Ciao, senti, senti. Ti ho visto che lavori, sono passate e mi sono innamorato di te.
0: Di Carlos.
1: So che batti il ferro, me lo fai pure a me il buco, poi me lo saldi.
0: Ce lo saldi?
1: Bello grande, ciao, e ti aspetto.
0: Carlos, sei muratore, vuole fatto...

0: un bacio a mezzanotte.
1: No, vabbè, cosa? Adesso ve lo dico con la mia faccia. Dillo. Cipollina, schettino, affoghiamo. Ciao a tutti.
0: Non dobbiamo affogare, dobbiamo partire con la nave.

0: Come vedono a Carlos?
1: Con tutti sti capelli, mamma mia che chioma.
0: E andiamo avanti con il prossimo motivo, averci ascoltato un bacio a mezzanotte, la versione remix. E arriva un altro bellissimo motivo. E arriva lui, Tullio Di Pisco, Andamento Lento.

Con questo brano qua il venerdì sera si andava a ballare, le luci si diventavano un po' fusi e si scendeva in pista

Prendete i vostri mogli, mariti, fidanzati, amanti e ballate. 22 e 34 minuti qui su Radio Sole e Luna. E chi si trova in macchina anche. E chi si trova anche al lavoro, prendete il vostro partner, collega e ballate.

Bellissimo motivo, 1980, si andava il venerdì sera a ballare, andamento lento, Tullio De Pisco. Andiamo avanti col prossimo, arriva un altro bellissimo remix e balla, perché qui si balla, la storia della dance. Show!

0: E che dire, ognuno di noi siamo sognatori, che chi di voi sogna qualche cosa, qualche progetto, qualche cosa che viene in mente, scrivetelo qui in chattina.
1: Camminando por el mundo, mi corazón te canta.
0: Anche Peter Pan sognava l'isola che non c'è. Dicevano che si faceva le pippe, ma sognava.

0: è bellissimo motivo qui.
1: Ma io chi filmerei?
0: Una mala
1: serbaglia. Una mala serbaglia.
0: Senti Carlos, qui c'è un bel maschione.
1: Lei ce l'ha presente una mandria di elefante quando si scatena da giungla e scippa
0: pure
1: schiana montata.
2: Questo lei?
1: Questo io. No, no, no, non pare, vero? Ma... io quando mi ci metto
0: che il nostro amico del secondo piano
1: e se mi carico forte forte fumo da ricchi non inquino, l'ho fatto analizzare e vapore acqua, non inquino perché...
0: lui non inquina, il nostro amico che abita sopra di noi, lui con le donne a chiappa. Andiamo avanti con il prossimo motivo, andiamo con un altro bellissimo. E come sentite qui in sottofondo arrivano loro, i ricchi e poveri, Mamma Maria.

E quando di voi avete detto sempre ricominciamo, ricominciamo, e quindi arriva un altro bellissimo remix, ricominciamo.

Sì. Sintonizzati sulla frequenza radio House Euro, a mixare Daniele Rizzo.

E dopo averci ricominciamo e ricominciate tra di voi, mariti e mogli, fidanzati, arriva lui che dice sarà perché

0: passare perché ti amo, Carlos, il nostro amico Nino Forse, chissà ha trovato l'amore, senti.
1: Chi è questo uomo affascinante?
0: Senti.
1: Ma chi è? Ma chi
2: io sono è? Nino.
1: Con
2: Nino.
1: Tutti sti capelli, mamma mia che chioma.
2: Ho 47 anni, non sono stato mai fidanzato.
3: È una ancora, cosa positiva.
0: Ancora
3: usi
0: i capelli. Venga,
2: signor me.
3: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
4: In grande crisi, perché mi rendo conto.
5: A te ho un muso che ho fatto scattare, non ci chiedi.

E dopo averci ascoltato il bellissimo Sarà perché ti amo, la versione remix, ma scrivete qui in chattina, ognuno di voi, donna o maschi, voi avete dato mai un bacio a mezzanotte? Scrivetelo qui. E quando e dove?

Il nostro comandante sta iniziando a accendere i motori, che sale lui alle ore 23 a farvi divertire con la sua console. Io e Maxwell qui siamo quasi in chiusura della nostra diretta in questo mercoledì sera. Ogni mercoledì sera la storia della musica, quella italiana e quella dance. Siamo qui a un viaggio dal passato a quello di oggi, e lo trovate sempre qui, noi tenervi in compagnia, chi è al lavoro, chi è arrivato dal lavoro, chi sta andando pure al lavoro. Noi siamo qui a farvi divertire, emozionare.

Lucro, andiamo con l'ultimo brano delle mie dirette, poi la sigla. Andiamo con un altro bellissimo remix. Stiamo parlando Io Voglio a Te di Gianni Celeste, e questo per augurare a tutti voi di essere stati qui in questo viaggio della musica. Qui ai microfoni il sottoscritto Daniele Rizzo,

0: qui giù per terra, Max, meno male che ha il pannolino. E vado a chiudere la mia diretta di stasera qui, questo lungo viaggio, il viaggio della musica dance, quella italiana. Volevo ringraziare a tutti in questo mercoledì sera, spero è stato di gradimento, come sempre. E vado a salutare Akira, Azzurra, Frank, Tagmar, Marika, Fenice, The Groove, la famiglia del comandante e Fabius, che prenderà dopo di me Catwoman, Claudio, Alice, Felix, Paolo e Ciro, Paolo e Chiara. Voglio salutare Dio, voglio salutare Samuel e Fabius di nuovo, che prenderà dopo di me. Voglio salutare Rita, Carmen, Giovanna, Bello, Fabri, Rita, vado a salutare Shaggy Micione, e vado a salutare Anna e tutti coloro che siete qui anche su Radio Top One. E ricordo a tutti, ci troveremo qui mercoledì ore 23 e ore 22.
1: Una voglia a te, perché come hanno cuore.
0: Stavo sentendo l'ippopotamo.
1: Non cerco niente a dire sulla te. L'ottava meraviglia si per me.
0: Sentivo come che cosa è successo? Era l'ippopotamo di Shaggy. Grazie a tutti, alla prossima. Andiamo con la sigla. E poi prende lui Fabius.
2: E anche per questa notte il nostro viaggio si ferma qui. Avete ascoltato la storia della dance su Radio Sole Luna e Radio

0: Chi è questo uomo affascinante? Ma chi è?
1: Io sono Nino.
0: Con tutti sti capelli, mamma mia, che chioma!
1: Ho 47 anni. Non sono stato mai fidanzato.
0: È una cosa positiva.
1: Minchia, sogno me.
0: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
2: In grande crisi, perché mi rendo conto.
1: A te ho un muso che ho fatto scattare, non ci chiedi?
3: Vai, Nino.

Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più.

0: e riporre i dispositivi elettronici in modalità volume alto.
1: O volume altissimo!
2: Buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Sono i DJ più pazzi del mondo e comandante, un saluto e un ringraziamento lo faccio a Dani DJ per passaggio di controllo. Bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di DJ Piccione, di Fabri, di Giuseppe CT e di Akira Ari. Vi lascio alla mia

0: calmo evento in
1: ed io sulle note della mia sigla inizio a fare saluti, saluti e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram.

Radio Romania, tutte le radio associate e passa qui c'è tutto l'armi nostro titolare DJ Shakira, DJ Micione, Proto Melody, DJ Bello, Joanna Ballo, Dani DJ, ancora grazie, Anna Vita, saluto Carmen Zita, saluto Ciao, saluto Akira, pilota Ciro Pechino, saluto Alice, Claudio, Catwoman, la mia famiglia, Samuel, Dionisio, Felix, The Crow, Fenice, saluto Marica, Tigerman, Frankie, Azzurra e DJ Akira.

Pronti ragazzi, primo brano in vista arriva lui. Lui è Paolo Menicuzzi, la vita cos'è tutta per voi?

Bellissima canzone di Paolo Meneguzzi, La vita, cos'è? Pronti? Si parte, arrivano Queen, Another One, Bust, Dust, tutta per i DJ che mi hanno preceduto.

23 e 10 minuti erano qui another one must dust arrivano loro io vivo per lei e questa io la dedico al mio amore che mi ascolta dalla nostra app.

0: Bellissima canzone degli Oro con Vivo per lei, arriva lei, Pink, Troy, tutta per voi.
1: A Radio Sole Luna, gira i dischi per voi, DJ Fabius. Buon ascolto.

23 e 19 minuti, era Pink Contrary. Arriva lui, Nino D'Angelo, un ragazzo e una ragazza.

Bellissima canzone di Nino D'Angelo, un ragazzo e una ragazza. Arrivano loro, P.O.D., Youth of the Nation, tutta PDJ e molto.

bellissima canzone di P.O.D. Your of the Nation arriva Franco Ricciardi e Rocco Antop, promessa mancata. E ricordo ragazzi, Franco Ricciardi 18 luglio in concerto qua da me, e io ci sarò.

bellissima canzone di Rocco, Anta e Franco Ricciardi, Promessa Mancata. Arriva una new entry, loro sono Sub High Two Bullets One Soul.

0: Siete pronti?
1: Erano i SAP Hive 2 Bolid 1 Soul pronti a ballare. Arriva lui, Bob Sinclair con Rock Party.

lui è Rap Step contro questo Madonna ai nostri titolari DJ Shakira, DJ Piccione.

0: E anche per questa notte, su Radio Sole Luna, è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni
1: era
0: e Gigi, sogni.
1: Finizio e G.
0: Restate sintonizzati
1: con voi. Sapete,
0: seguite il ritmo della notte.
1: 00, 2 minuti.
0: E ricordate,
1: la mia sigla.
0: Ogni onda
1: porta ed io una nuova sono storia. Nella mia sigla inizio a fare il saluto e vi grazie. Tutte le persone collegate
0: da
1: Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio associate, Radio Giada e Marti Pellita. Saluto la nostra radio, Radio Sole Luna, Wixsite.com, Stesciati, Micio, mi raccomando ragazzi, un bel
0: e
1: like.
0: Per
1: saluto anche
0: Radio
1: Topo One, Radio Romania, tutte le radio associate.
0: Le luci
1: e
0: del
1: passo,
0: porto si riflettono sul mare.
1: Dove troviamo i nostri titolari,
0: il viaggio continuo,
1: Cemcione, Sonfettina,
0: Melody,
1: DJ Bello, Danny DJ, Anna, Rita,
0: da DJ Fabius,
1: Akira, Pilotto, Ciro Becchino, Paola,
0: Alzini, sotto questo cielo
1: Claudio,
0: pieno di musica,
1: la mia famiglia,
0: emozioni,
1: Samuel, Dionisio, Felix, saluto.
0: Restate sintonizzati.
1: Moniz, saluto.
0: Il ritmo
1: Marica, Frankie e DJ Akira. Cosa dire? Io vi auguro buonanotte a tutti, come ci sentiamo domani ore 23. Un bacio a tutti e fate i bravi.
0: Buonanotte da DJ Fabius. Ci risentiamo presto.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la

0: che avrò cura di te.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole 2.